la sembianza, dunque vuoi che rotando il rato il ciglio rende maggior la tema del tuo grave periglio, inerme, e tu non sei, e non so io che posso.